0: then thank God that I manage at the end of everything. Thank you.
1: Tender ba ga rona di aloga
2: re bue.
1: Ke a lebolella ke bone nna dilo tse ka batho ba di dirang ka teng. Gone ana ha o ntsha tender, go setse go ipapannwe. Ba bantseng ba le teng, ba teng. Jaanong go mo gotwe, ha di tender ke tsone tse di siameng di ira gore dilo di dirwe le mo pontsa gona pontsa ya sepe.
2: Conversations that matter to a Motswana.
1: Ke bo go duela jo bo dirwang o ka re boka ha molao. Jaanong nna dilo tse ga ke sele. Ke a di itse tota ke di bone ke di sekile ke gore mo makgoteng a diseko dikgang tsa di-tender ke di sekile ke di itse go tswa le go tsena
2: Freedom Square
1: jaanong motho a ta a batla go tshameka ka di-tender ga pele ga me.